0: lei seca.
1: Transmite La Vitrice.
2: Radio Chilecito.
1: Hacemos periodismo.